Cerchiamo di fare un di ognuno e mettiamo tutto a posto. Sti fissaria, si deve finire.